Radio. Ciao, ciao, Jesse, ciao. Ciao, ciao. Cittadina Samè, ciao. Essa.